0: Enti me ne obuafo bia me ne okwankyerefo bia agye wo awradi wo na manida osuo enti ajumire yi kire wutumi wai me ya me nana suma kwai hene nana obi badu o KVK nana special good evening ko ba me dadu me ho esan se me di adwen da chi a me hwe ma hwe asuapu aka ho enti na me nana me ho esan se every time you are copying, say no, Muslims, our.
1: Bismillah.